Gesù è come mio detto. Su su gege gbetore tonto si senu e ma nyoye. Anyway, in we Gesù dora o yonu samalia tolo. Ero ato si senu e a ma nyoye. Bo mowe su su gege gbetore tonto e ron gbelo blebume. Ye to si sen jiwe e de e ma nyoye. Dike mini kude. Mburona jure jure ni hunukun yeto. Jure na diya dana ye. Nukun yeto na huhu. Bo ina monu. Dokpe meko buali. Buna leko do jihuya wede. Dike mini kude.